risposto. Presa buona. Questa linea, questo ritorno. Mi dà giù. Esigisco. Io ti agisco. Con tutto il mio amore a Maria. Pregando.